0: Radio radioascoltador. Atención, ascoltador da radio. De questo momento, con tanta alegría, vedremos comenzar el programa Italiani nel mondo. Un programa cultural, un programa que rincura e revive la nostra storia.
1: Proprio vero, e a nostra maneira da pensar, da parlare, da essere e vivere. Detto capio?
0: Capio Bartoldetto, con tante entreviste, poeme e orazioni, con tanti proverbi, curiosità e anche diverse frottole e tante sonate.
2: Oi ne muovere di Pinfloi.
0: La musicalità, il rincuro del risgatti dei nostri antenati qua tutti quanti fine settimana del programma
3: Italiani nel mondo.
0: De che forza, de che aria, de che aria il vostro radio, perché siamo arrivare. Questo è il vero e autentico italiano, la lingua dei nostri antenati, la lingua brasiliana, un programma originale che parla netto e schietto il nostro italiano. Apresentación, Edgar Locatelli Marostica, Luciano Girardi, benvenuti e Bartoldetto. Zedrius comenzare il programma
3: Italiani nel mondo.
1: Cucita si a gallina che faccio becco, la la la
4: catà, gallina si arrabbia.
0: Ecco, andiamo a suonare, vai. Che mi pare c'ha suonare che sversa il programma. Gruppo Sesta Fera Alegre canta Garibaldi.

0: Dona Gera, eu vou lá com a caminha.
1: Ah.
0: Videira.
1: Videira. Videiras é a Santa Catarina?
0: É, um saluto a Lore,
1: não é? Saluto a Lore de Videira.
0: Videira é um arbusto trepador.
1: Ô, mas... Ô, Barton, desse tu deu laser, Kelly?
0: Se deu a data, sai.
1: Ah.
0: Dona Gera, na múltia de tuja.
1: Na múltia de tuja.
0: Tu deixa o lele. Gera três, o lele de Gera três de jeixo.
1: Três de jeixo?
0: Vai lá em sul.
1: Ah, três, vai.
0: Pude dono. Sim. Mas não tanto. O Nagabé nome é Oliveira.
1: Oliveira,
0: é. Nagabé nome é Rosa.
1: Rosa, belo nome.
0: É Cuxita, não? Nagabé nome é Ameixa.
1: Ameixa.
0: Nata Gabi nome Camélia.
1: Camélia.
0: É. Nata Gabi nome Líria.
1: Líria. Um belo nome. Ah, um belo nome, Bartoldetto.
0: Nata Gabi nome Margarida.
1: Margarida.
2: Sim, mas basta pra chamar tudo.
0: Basta. Mas na vida tredes, não?
1: Sim.
0: É. Certo, como é que era o nome da mama?
1: De a mama de Toze.
2: De Toze, que era tudo com o nome de Fiore?
1: É. Como é que era o nome da mama?
2: Minha que ideia.
1: Que sa.
0: Trepadeira!
1: Bartoldetto!
2: Não! Cartão amarelo!
1: Suito! Dá-me um favor, não entre com a... Assunto sério! É nono la nona que se casa?
2: Pensa-lhe
1: que?
2: Pensa-lhe que ele não entre!
1: Dá-me um favor!
0: Ah, bom! Tudo caro, estropa! Que estropa é um ótimo se boa minha senta!
1: Ancora assunto qual é sério? Não entre parlemos andando rento la settimana de feste giunine! Allora che è il giorno di San Giovanni, che è il giorno 24 di giugno e anche il giorno 26, giorno di San Piero. E parlando allora Marostica, Bartoldetto, tutti quanti che si ascoltano del programma, sora le feste di giugno, no? Parliamo sora San Giovanni. Una curiosità, Marostica, che San Giovanni Battista era così de Gesù.
0: Ah, é?
1: É, era cosini.
0: Ah, ma signor?
1: Sì, bea fadiga. Ascolta bem, Zenato, sei mesi avanti de Gesù. Allora, giorno 24 de giugno, che avevamo back a parlare, Zesta reconosesto del calendario pascal, allora, pal giorno de San Giovanni. Allora, Marostica e Bartoldetto, parliamo quando che gas comincia i foguetoni. Il fuoco, il barullo del giorno de San Giovanni. Gas comincia te in Inghilterra, allora, del giorno 24, no? Che lo gas comincia a festeggiare. Allora, costi rock Toni e col fuoco, perché era un giorno sagrado. E qua in Brasile, allora se venista, allora la foghera, è il fuoco che fea grande in omenaio a San Giovanni. Anche la nascita di San Giovanni Battista è stata considerata un miracolo. Ascolta bene, perché il papà Zaccaria e la mamma Isabel, che erano parenti di Maria, mamma di Gesù, e che aveva passato una difficoltà, che era mia buona di chiapparsi gravida.
0: De ver fioi.
1: De ver fioi. Secondo la Bibbia, San Giovanni Battista è nato per venire con la missione di annunciare l'arrivata del Messias, che era Gesù Cristo. Un'altra storia che è stata riconosciuta, le cerimonie che lui e il fea darente il Rio Giordano, che il gab batte da Gesù, che era suo cugino. Guarda che curiosità. Solo per finire, allora, Bartoldetto e Marostica, giorno 29 di agosto, San Giovanni Battista si sta copà, degolà, taglia via testa, allora, re Erodes lo ga manda a coparlo, in nome della sua fiola Salomè. Dice la Bibbia che San Giovanni Battista ga critica le nozze del re, che si ga maridà con una cugnata. Per questo, la Salomè, la gavaria stigà in sto re, per coparlo, e che ga domandà la sua testa, rento una scudella de prata. Questa è stata la morte di San Giovanni Battista.
2: Trista.
1: Mais o menos resumindo, no?
2: Trista morte.
1: Trista
2: velho.
1: Morte, é.
0: Ui, ui, ui, adesso vemos ver super de oca,
2: Bea fadiga, fa ricordare i disdotto anni. Inês Richardo, a sede qua de a Serra Gaúcha de Bento Gonçalves, la canta Gente di Mare.
3: Ma noi che siamo?

0: mie, benvenuti. Aceea radio că te ascoltează și la bandă maestru Ferru Maronzi, anca cu aia, i radio ascultătorii, te palache, cuzin de coare, pare de șogra, de cunhada.
1: Aici era tutti
0: pare. Ora mie, fără domanda. Coșa gel. Supare de prete, le fiu l'unico de me pupa. Mi sunt coșa de prete, lor.
1: Bă, cum e că zi? Ma se.
0: Proti, benvenuti, proti.
1: Promi, allora il pupà del prete è l'unico fiol del me pare.
0: Un'altra volta, eh?
2: E il pupà del prete è fiol unico de me pare. Allora mi son che del prete?
1: Questa è indovinella.
2: Mi resto che de sto prete? So pupà del prete è fiol unico de me pare. E allora mi resto che del prete?
1: Questa sei indovinella tante volte dentro pal programma non altri andaremo a fare. Tenevela in mente, ciappa una pena, scrivela do e dopo scominci a pensare anche a te.
2: Che se mi è difficile.
1: No, neanche facile.
2: Tanto raziocini, ecco. Maestro se che concentra. Maestro Ferro, lui che le becche fatto del casamento caipira, de prete, la sposa, de sposo, de diversi papelli, lui che le è di gruppo de teatro, che fa teatro, maestro Ferro spiega un pochettin. Sora la tradizione del casamento caipira, in giugno.
3: Beh, allora qua del Brasile commemora le feste giunine, no? Se fa feste durante il mese di giugno. Allora cosa che se fate una festa giunina? Qua che si ha tradizione di fare il casamento che è sempre un casamento caipira. Caipira dice proprio costita con gente mi dico della colonia, della rossa, che fa un casamento che generalmente neanche non la contesse. Se l'insenazione.
2: Vira un'anarchia, un bacan.
3: Proprio vera. E dopo se ga magnari tipici, no, del proprio della festa giunina, pipoche, kenton, mandolini, bergamote, pignoni, patate,
2: sì,
3: cose cosita della colonia che se va là e che se mangia fuori in
2: giughi di pesca, di cadeia che prende dopo e paga un perdi finito per tirar via, scherzi di tosatei, involve scuole, tanto scuole, dopo anche i rendimenti che va all'aiuto alle scuole, cosita.
1: Alla dirti serie Drew parlare prima della storia di camminare solo le bronze della foghera, com'è che sei che storia lì?
3: Bon,
1: te che hai visto, vera?
3: No che sia proprio vecchio di aver visto, ma non altri se sentia il pupà, la mamma, qui più vecchi parlare di sto fuoco di San Giovanni, di sta foghera, che dopo gli sparamea e bronze e passei insieme a quei pie.
2: Ma i fa ancora in volta, se vedete a TV, se no, vede in volta che
3: fa. E mica aveva mai visto, allora non altri gioventù della comunità che avevamo risolvesto far così. Te a sera di San Giovanni andati che attraverso due carrettaie di legna e fare a foghera.
2: Fatta.
3: E dopo godita vediamo adesso chi che si tracca in mezzo a passarla. E là, mia mamma è stata prima, se che segnava, se che apparecchia là, che non spara mai bronze, se che tratta in mezzo, perché è andata fuori, senza scottarsi i piedi.
1: Pie per terra.
3: Pie per terra.
2: Ma mamma è un altro livello.
3: Sì,
2: tua
3: ma
2: mamma
3: dopo
2: ha fede.
3: Ma allora sì. Ma dopo che abbiamo
2: se
3: visto,
2: se va Bartoldetto là viene fuori solo la testa in su,
1: se brua
2: tutto.
0: Ti tagli malosia, tu non sta in dubitare da me fede.
1: Tu beve in me da garaffa di graspa il valo.
3: Ma le proprio vere dopo siamo andati in un altro go passanca mia foghera di San Giovanni.
2: E allora
3: mi non me go scottare. Go passanca mi pie per terra, dischi non
2: camminando,
3: go camminando, no correndo, dischi che vuol mia abusare neanche correre in mezzo. Ma mi go passà a foghera di San Giovanni. Genera mia tantone bronze, ma genera go pesta solo e bronze e go passà e mi non me go scottare, dischi che vuol veri pie limpi e sutti. Che l'ora è bronze se tacca mia di pie. È vera fede e insegnarsi e andare. E mi non me lo ascoltare.
1: E la testa, la sensazione di ti vedere un trodo di quanti metri di bronze?
3: Ah, di 4-5 metri che non mi ha fatto neanche proprio una strada di 20 metri. 4,
1: sì, ma è la testa di mettere i piedi insieme a tutte le bronze, là tutto che
3: ma
1: fuoco.
3: Quando che ti hai visto gli altri andare noi se ascoltare?
1: Allora la fede.
3: A fede bisogna dire che qualcosa che sia sora sto San Giovanni che sia stato un uomo che pare di essere diventato santo e che se bio qualche fede, qualche buona opera che gai bio in vita per essere santo.
2: Tutti quanti io sa che a fede straporta monti, no? Allora non si duvida niente della fede.
0: A volta vado a foghera alla scuola che mi chiede a studiare.
1: Deo adesso.
0: E guardi che appare c'ha legna e mettere tutti i tipi di legna, no? Mi vai a scondioncio.
1: Adesso vedo.
0: Sono andato via e mi ho domato a gotto su. Gotto su 70-80 gumi di tacquara con i due gruppi, no? Che lo toda tinha dentro e piantava em meio dos contos. Já chegava dato fogo, ter bom del fogo, tutto, até eram 300 pessoas tudo em torno desta fogueira.
1: Imaginársela.
0: Já se comecei a chapar o fogo, a taquara. A chapar o fogo e taquara comecei a chocar. Até me deixou gente que corria disparada pra tudo e cantou e homem que enxergou, peito.
1: Ancora ancora, infatti.
0: Faz chocamento e a taquara quando choca gumo.
1: Madonna.
0: A senhora só tem toque faísca. Poeira, já
1: tem. Bronze para tudo.
0: Bronze, cendre, fez um bacaque mais, chopetar, tio.
1: É.
0: E dizia, tigre que atrata o bombinho direito.
3: Zera pure taquare.
1: É.
3: Ma allora, quando che abbiamo fatto sta foghera, i gadito che tocchè attendere, che adesso che ne è il dì in cui che ne gente che mette dentro anche penei vecchi per ciappare fuoco. Non mettere penei mestieri che dopo si attacchi su di pie. Legna pura. Per fare
2: pura legna.
3: A foghera per dopo passarla.
2: Ecco, proessa. Però è pidi un perde scotoni, non c'è.
1: No, no, no.
2: Bellezza. E adesso, dentro il programma Italiani nel Mondo, vien cantare.
1: Chiamiamo per cantare dentro il programma Italiani nel Mondo, gruppo 5 amici de Marao, quanti a Serra Gauche canta la Mariana e anche ancora l'immigrante. Bella la vita.

0: Inverno.
1: Estúdio FM.
2: Bom dia, tudo é bom estar em sua companhia.
3: E torna do programa
4: Italiani nel mondo.
5: Avanti con la processione, mica i proverbi qua, Marostica.
3: Ora avanti con i proverbi là.
5: Vai. Ora i nostri proverbi, la verità dita in poche parole. La pianta che gamassa frutti non li maura tutti. Allora questo vuol dire che una persona che ha tanti affari, tanti affari, non è buona a farli tutti.
6: Se ecco. È buona di farli, se è buona di farli bene.
5: Ecco.
7: Proprio vera, quel che si è ben fatto che vuole il suo tempo.
5: Ecco, allora ci ha passato quel che te può fare.
6: Giusto, avanti.
7: E fa pulito quel che te fa, che quel che te fa pulito sempre da giusto.
5: Un altro bellissimo. Con la torta se spartia e in un attimo se fenia. Questo qua vuol dire così, che un pupà che assa terra i fiori, quando chi è tutti insieme, resta là. Quando che se spartisse, te un attimo la vende fuori tutta, se tutto fenio. Il fenisse è una storia, e tu capio?
6: Sì.
5: Ora come se fosse una torta anche di anniversario, di quel che sia. Quando che te spartisse, caro, te un attimo che pi.
7: O anche vuol dire, anche mi penso così, se un pupà una famiglia i galso capitale, e il pupà vanti a morire, e spartisse fuori che dà cada uno a sua parte, che ha insegnato pulito. E suo fioi, cada un cuida da sua parte senza mangiarla fuori. E se lascia là tutto il mucio insieme delle volte viene fuori un cabarrufe.
6: E briga.
5: Beh, a fatica.
6: Quel che un uomo e che mette una vita per far, te un giorno e finisce fuori.
5: Te un attimo e finisce fuori tutto. Un altro qua. Chi ga piegore, ga lana. Chi ga vacche, ga corni.
7: Manca latte.
5: Allora, questo qua Marostica è alla dir che vale donne. Allora, gli uomini che... te ora di fare la scelta di una donna, bisogna che te sappia con chi che deve maridarsi, con chi che deve restare dentro a tua casa. Allora, se te gai una piegola... Giappa una piegola.
3: Allora, te gai una donna anche lana.
5: Ecco, te gai lana. Se te giappi una vacca, peade anche corni. Un o poco di latte,
7: Una vacca che si è mucca.
6: Buona.
5: Che fatica.
6: Avanti.
5: Il segreto delle femmine non lo sa nessuno. Altro che mi e vu... è tutto il comune.
6: Perché gli uomini si accontano.
5: Gli uomini si accontano, sì. Il segreto delle donne, caro.
6: Sul tra de loro occiola.
5: E occiola. Questo qua va a partire, Bartoldetto.
3: Ai ai ai, decimi.
5: Guardarsi dal vento e dei frati che lascia il convento. Allora, il vento, te sai, tutti quanti lo sa che fammi a ben. Starte il vento, no? E i frati che lascia il convento.
7: Sta attento.
5: Sta attento che è. Viene fuori male grazie lì.
6: E là impara tanto, vero? E se fa persone furbe. Che il poldo paralo te due maniere. Del buon e del rugno.
7: Proprio vera.
5: Vanti. Dei nostri antenati, di quei che sono venuti d'Italia, che là è sempre freddo e neve tanta, no? I nostri anni qua nella nostra regione si vede poca neve dei romani, no?
6: Il tempo quasi niente.
5: Il tempo che ha scambiato tanto. Ascolta bene. Piove anime all'inferno come neve dell'inverno.
6: Camadonna!
7: Tante,
5: ah. Te dico mi.
3: Certo, perché tempo di che l'hanno secca qua?
5: Perché, Bartoldetto?
3: Perché San Piero.
5: San Piero?
3: Che parliamo adesso.
5: Sì.
3: E che tenne la piova lassù.
5: Perché che tenne sta lassù?
3: Perché con tutti i porti che noi tiriamo che vuole acqua per regare il miglio.
5: Ma San Piero è mia una persona malintenzionata. Par fenirgo pare c'è un proverbio che parla di San Piero, Bartoldetto.
3: Vediamo allora.
5: San Piero, il gattaia... i culi tutti allo suo stesso modo. Ora questo vuol dire che chi che ha paura, tutti quanti lo sa, gli è tutti compagni.
6: Tutti compagni.
5: Gli è tutti compagni, no?
6: Credo che San Piero ha pensato che le cose si compagne per tutti, mi è vero?
5: Tutti quanti nasce un poco piporetti o un poco pissiori, ma tutti nasce compagni, nudi, senza denti, senza cavei, è mia vera?
6: E virete.
5: Allora virete, vai Drio. Tutti quanti godai il medesimo don, la medesima vita, basta ti mette a ti loro a far quel che te hai idea di farmi, è vera maestro?
7: Sì, è proprio vera quella.
3: Mi dà una foto,
5: Allora vai Bartoldo.
3: Di San Piero.
5: Dai che paia. Vai a piangere perché.
3: Ma prima indovinello.
5: Prima indovinello.
3: E il pupare il prete, l'è fio l'unico, de me pare. Ora mi son chiede il prete.
5: Si tu chiede il prete.
3: Una un'altra volta, eh?
5: Vai.
3: E il pupà del prete è fio l'unico de me pare. E allora mi resto che del prete.
5: Vai Bartoletto qua tua frottola.
3: Ora, maestro Ferro, se è che dite che è tanti alunni, no?
7: Sì, re quanti?
3: Tutta scuola.
7: Sì.
3: E ieri un gruppetto che si fa una sfida che mi pare è da 1,90 m.
5: Cramente?
3: E che altro non mi pare che è di pi. Che altro, no, ma mi pare si è pigando. E vanti, e cada un che pare pigando e comincia a scutirci uno, tu se te, no?
5: Immaginarsela!
3: La danziata salta fuori, andando e tu vai, si tutti stupidoni. Mi pare che è pigando del mondo!
5: Cramenti!
3: Ah, madonna!
5: Ma allora grando!
7: Quanto grando?
3: Ora salta fuori uno che ha detto, ah sì, Giro grando, ma grando, grando, l'uomo pigando del mondo! Madonna, ha detto, ma ascolta, e vado su ben a Maria Santissima! E va su, su, su, mandò, ma fin c'ho le nuvole.
5: Oia!
3: Ho detto, ascolta, quando che va su le nuvole che spalpa, sente un bestiere molesino.
5: Oh, no.
3: Sì che sente un bestiere molesino. Ah, è, ho detto, bon, che il bestiere molesino là, l'è il sacco di mio padre.
5: E ti ha su un bel tocco ancora, allora. Bravo, Altordetto.
0: Sonate!
5: Sonate dentro il programma Italiani nel Mondo. Famiglia Paganini canta Angelo.
6: Maria Santissima.
5: Bellissima. E anche a te ricordi, Adelina.
3: Me ricordo che sia la mia amorosa bellissima.
5: Quasi, subito, ho detto. Canta, ragazzi, dai monti.

0: torna e ritorna il programma
1: Italiani nel mondo,
0: programma che va in aria tutte quante le settimane, che aumenta il numero d'emissore e ascoltai per tutti i cantoni di questo Brasile, perché via internet mi ascolta gran tanto, anche in demorento anche a tel www.talian.net.br con i programmi al vivo demorento tel nostro site www.italianinelmondo.com.br e andiamo ai nostri contatti. Vuoi solo registrare qua che adesso in giugno, giulio, agosto e fino a fine dell'anno avevamo una media di 3-4 spettacoli al mese. Ora è solo chiamarmi che non attendiamo. Il nostro spettacolo è umoristico e cultural. Ecco le frottole che avevamo su dei CD, le mie tutte che contiamo, eh? Il nostro spettacolo dura 45 minuti, una ora, e è praticamente tutto quanto cultural.
2: E parlando in spettacoli
1: italiani nel mondo,
3: grazie bellezza, ma sarebbe ora di una frottoletta adesso, Bartolo.
4: Una frottoletta? Ora venire italiani d'Italia qua a farsi a vita, no? Da tal da sta migrazione italiana, no?
3: Sì. 137 anni ormai.
4: Allora c'è gente per tutti i cantoni italiani, che cominciano a fare famiglia e tutto quanto. E là un tempo mi sto altri. E che non è nessuno che è accostumato a Italia, sta puoletto, non sapeva niente, no? Cioè, quando lei venisse in qua, ha visto che lui era mezzo baucotto, no? Ha fatto che? Io che mandato, monte le vacche, mattina buonora, no? Guarda, ti vedo dopo il baldo, qua che non so che è il banchetto, no? Ti vedi dove te mondi le vacche. Ah, vai dove? Viene 8, non viene cioccolato. Viene 9 il cioccolato e dai dove? Via vecchio dove sta, tutto sfinito, insanguentato, sfaconato, tutto, la roba sfigurata, la roba sbregata. Smerda su, insanguentato, senza capelli, senza capelli, tutto perso una scarpa, no? Ecco, una braga fatta su, tutto smerdonato su, detto, ma come così, tieni ancora un desta vacca? Ta me ha detto, non che è Cristi di farla sentarsi sotto il banchetto?
3: No! Vieni ciampaia!
5: Tutto smerdonato.
3: Fare una vacca a sentarsi insieme a un banchetto.
4: Da quando il padrone capisce che era bello in trillo. Ora ciò invece che non mora qua che vacca qua. Sì, mia amica, fammi un favore. C'ha passato e vai su c'è un tocco di miglio, eh. Per amore di Dio, tutte la di qua, perché sennò va te mando via ancora in cui. Ben, fatti ciò. No, ora torna in trillo. Torna in trillo su, ti ascolta che dico, ma che tu proprio mia voglia? Sì, che dico, mi offendio, caro. Ah, no.
3: Ah, tonto.
4: No. Ma la tigre era un pechino a Guansumbe, che era al Pizzui, full besiette, che era demonio.
3: Siede.
4: Ma signora, buon campanelle. Poi hai detto, vai su, vede. Vuoi vedere proprio se manco passaporto si bravo. Vai su, ciò. C'era tutto là, meno il miglio.
3: Lo che mandasse a fare il miglio.
4: Ma scava via tutto il miglio, tocco. Ha detto, adesso mi appaghi. Adesso mi appaghi. Buona che da. E tu ciappa vada a cagare qua, no? Se vai via da bodega di Nicosi, la via da porta mi cana che la fai cacciarsi. Andiamo, C'è una egua. Ciucra, c'ho. Mai nessuno salta su. Quelle del campo proprio. Si impianta in cima, c'ho questa egua e via. Patata, qua alta, c'ho. Scramussando e saltando, e lui in cima, c'ho. E lui in cima, e lui in cima, c'ho andato dopo una riva così, allo copo. Dello copo, tra le nette, vai su. Pi visto. La ragazza c'è qua vicino, era trio. Mazzena, cana, col torcio, no?
3: Sì.
4: E tanta gente.
3: Io torciar cana.
4: Quei boi che ne attorno, lui che passa come un vento, c'ho che era una. Una strada dritta poteva in su e lui con le gambe stringeva le gambe tra equa, no?
3: Madonna.
4: E lui ragazzi comincia e lui lo sia Sant'Antonio, San Piero, San Giovanni, Maria Maddalena, c'ha me a tutti i santi, signor Benedetto Giuseppe, a me copa mestrasina c'ho. E lui c'ho vai causa verdi e gambe.
3: Oh,
4: quando che avete gambe,
3: ah,
4: equa ci ha fermata.
3: Oh, ma signor,
4: lui ha detto c'ha di quelle verdi gambe, equa fermasi.
3: Oh,
4: lui si è voltato in giù a usare l'odi. Vado fino al verdesta le gambe del Brasile, che sennò c'è mar tutti i santi d'Italia.
3: Bravo Bartolo.
0: Tu sì che vuol suonare dentro il nostro programma.
2: Due belle suonadette dentro il programma la domenica, andando alla messa, gruppo La Concordia, e anche al 20 di maio, tanti la conosce par Lascio la sposa. Chi che canta se gruppi amici della cantoria de Serafina Correa.

0: Ebbene, ecco, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Devo parlare con che adesso? Con chi? Con cosa? De che?
2: Devo parlare con San Piero adesso.
3: Ciao, ma se è buon'ora andare a parlare con San Piero, no? San Piero è quel che c'ha nella rete in paradiso.
4: Cari fratei,
0: senti,
3: le qua, sa che siamo da rente?
4: Mi vi ricomando.
3: Sarà che siamo becchetti il becco del corbo?
5: Quindi anche sono morto.
4: E pulito intanto che si interra. Perché quando arriva qua è il crivelle fin.
2: Abbiamo più la participazione di San Piero, qua del programma Italiani nel mondo, e adesso parliamo un poco solo la vita di San Piero. Perché giorno 29 di giugno è giorno di San Piero.
5: San Piero è l'uomo più ricco del mondo.
2: Oh! Perché?
5: Perché una volta sono morto. Provvisoriamente.
2: Ah, buon.
5: E quando sono arrivato su San Piero, mi ha fatto una sessione straordinaria.
2: Opa! Cioè, come arriva una persona importante.
5: Ora che c'era Dio, ho visto Dio.
2: Ghetto visto
5: Dio. L'ho guardato il profondo di
2: oggi. Com'è che è il Dio, allora?
5: L'è una persona che ti avvedi, ma a medesimo tempo non ti avvedi.
2: Ma sì, signor!
3: Va là, va là.
5: Ma San Piero sì.
2: San Piero,
5: era la barba quando in fondo.
3: Siete sicuro che l'era la barba là do?
5: C'era la barba.
2: C'era la barba.
0: L'è dato tanto in do.
5: Da sei, no, mi strappaglie. E ga due regioni di più alla mano.
2: Ascolta bene.
5: Cavei lunghi.
2: Cavei lunghi.
5: Vedo caracota.
2: Sì.
5: E dopo era una ciuffetta di via dentro così. Ta ciuppa da testa.
2: Sì.
5: Fasoletto te cogo, lei che è un maragato.
2: Va, va, maragato.
5: Beh, fatica. E ga tipo una bombaccia così.
2: Sì.
5: Quando pagate, è una camisona mulata due insieme.
2: Quell'ile è gaucho da frontera.
5: No, no, quasi. E ga, padre Dio, ganà, mi stirò un grande.

0: controversia dola. Ba, da, ti San Piero ti si fatto, no cuore ya che pichi te la udi. Ciò di io me gava da attraversare. Perché? Con un cuore picchi la ma vada la tua vada si tu, fazenda San Piero.
1: Ah.
0: Oh, 200.000 teste di gado, 600.000 ettari di terra. Rete del supermercato San Piero.
2: San Piero.
1: No. No.
0: Ma non vedo 80 mercati. Bon.
1: Farmacia
0: San Piero. Tutte in media, cada stato. Fa a volte 20 pochi stati sotto il Brasile.
1: Madonna. Non
0: calcola su. Ben. Ritorno non sappi, bon, ospedale San Piero. Dottori che viene là che l'ora per lui, te si haga qua. C'ho il signore mi va di attraversare. Ma sapevi neanche che.
1: Devo desviare qualcosa qua.
0: Dico, e mi conti che la do? Che te ha debiti. Ma allora debiti.
1: Il signor pure i debiti.
0: Il signore ha tolto a Bengala di San Piero per darmi una dopo eleggia. Con il tuo pianeta. Che te esplicazione. Come ha detto? Piene debiti. Vada, dove te vedi una persona e tutto Dio te paga, Dio te paga, Dio te dà il doppio, Dio te paga e Dio te dà il doppio, tutto così. E poi di debiti.
1: Tanti dici che il Signor te paga. No. Ah, mi avvera che sei così.
2: Mettete ti, ah.
1: Il Signor te giuta. Alga lavoro qua do.
3: Il programma va bene tutto quanto, ma che vuol suonare?
4: Su con le regge!
0: Ah, yeah!
4: Oh!
0: Dio bambino!
4: Gruppo La Concordia canta!
0: Canta sì!
4: E anche gruppo Roba da Ciodi! Gira l'amore!
0: Ah, gira! Cavolo, Dio assustante!
4: Se non te torni in

0: E ben ecco, torna, ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: È il nostro programma che va in aria tutte quante le settimane. Mia vero che sei così?
2: Ecco allora Marostica, andiamo alla indovinera del programma de ancora. Il pare del prete se unico fiol de me pare. E allora resto che mi del prete?
3: Resti par de drio.
2: Mi resto parente, allora bisogna sapere che grado di parentesco. Allora non altri, chi che sa? Allora chi che sa? E va a venire un milione di risposte, mais ou meno.
0: Adesso in brasiliano, scrivedo: o pai do padre è figlio unico do meu pai. O che eu sou do padre?
2: Ecco!
0: Ecco! Vanti, vuto patrocinare il nostro programma? Fame un santo favor. Entra in contatto con altri. Demo allora con sto San Piero.
2: Ecco allora, parlando di San Piero, allora è stato conosciuto pai cattolici come il principe degli apostoli. Allora San Piero è nato in Tea Galileia e sta considerato il primo papa della Chiesa cattolica. Che tu capio? Allora sarebbe stato scogliesto per Gesù Cristo per spaiar, propagare la fede cristiana, ecco.
3: Non te ne pensi, no? Che c'è sta Gesù Cristo che ha mandato che parole qua a San Piero.
2: Che parole?
3: Ha detto:
4: tu es Pedro e sopra questa pedra edificarei la mia iglesia.
3: Dite si Piero! E solo questi sassi renderà fare la mia chiesa.
0: Proprio così, vero? Vero, maestro? Sta così?
4: Proprio così, proprio vero.
0: Com'è che sei in brasiliano?
4: Tu es Pedro e sopra questa pedra edificarei la mia iglesia. Adesso sono mio buon citare la passage che l'è scritto con le parole qua in la Bibbia.
0: Sì.
4: Ma che sei là il capitolo, versicolo.
2: Allora, il primo papa e il primo vescovo di Roma è stato San Piero. E Paolo è considerata la unica comunità del mondo fondata par di più di un apostolo. Per questa ragione allora la comunità in tell'antiquità è stata chiamata de Santa Sé. Tutti quanti conosce Roma par Santa Sé. Per tutti quanti cattolici, no, conosce. Allora dopo che San Piero è stato vescovo e primo papa del mondo, allora si è visto i suoi successori, no? Dopo San Lino e attualmente è il Papa Bento XVI. Bento XVI, che tutti quanti lo sa. Parliamo adesso un pochettino, maestro Ferro, sulla la morte.
4: La morte di San Piero è stata così. Come San Piero è stato un degli apostoli del Signore, vanti il Signore morir, andare a fare la quaresma a chi la orilà, e che vado a mandare a San Piero se lo conosceva sto uomo che preghea tanto pulito. E San Piero gli ha detto di no. È stato San Piero che ha negato il Signore tre volte. Che dopo il segaccia magramo aver fatto quella. E allora gli domandai a tu se lui anche era uno dei seguidori del Signore. Lui diceva di no. E dopo il segaccia magramo, e allora il lo coppa San Piero le sta coppa. Ma lui gli ha detto vanti morire.
2: Non era degno di morire come
4: il. Se lui gli ha detto che non era degno di morire come il Signore. E allora per quella che il ga domandà perché io copesse di testa in do.
2: Ecco, così tale morto il primo papa della Chiesa Cattolica. Del posto che si sta coppa lui, se ga fatta la Chiesa, la Basilica di San Piero. Allora chi conosce Italia, Basilica di San Piero è stata fatta in cima den due che ga copà San Piero. Tanta gente cata e parla che i suoi ossi, tutto quel che ga avanzare San Piero, è ancora là del posto, allora rento a Basilica di San Piero. Tanta gente va in Italia e va a conoscere. Un'altra curiosità è che San Piero è l'uomo della piova, mia vera maestro?
4: Della piova e della chiave del paradiso. E chiave del paradiso è scritto nell'Evangelio di San Matteo che il Signore gli ha detto così a San Piero: io te darei a chiave del regno dei céus, e o che ligares na terra sarà ligato nos céus. Par quella che San Piero è dito che è luce verde e porte che il gale chiave, e so immagini, so statua andò che a Gesè te a me comunità di noi che sono a sesto San Piero la 17 e Gesè la San Piero con le chiave in mano.
2: Ecco un'altra curiosità che là del nord est che è tanto secco qua in tel Brasil i gana devozione a fede tanto grande a San Piero che loro dice che se piove il giorno 29 di giugno, che il giorno di San Piero, la safra va a essere grandissima e buonissima. Allora, se piove il giorno di San Piero, femo meglio sto anno, ecco.
0: Proprio ecco! Vero. In nome di San Piero e di tutti i santi, cantemo, suoniamo, allegremo il programma.
5: La decima del Vedelo.
0: Maria Santa.
5: Canta vuol dire Zolì.
0: Sei bella, eh?
5: E anche la prima volta.
0: Tutto vede con le vacche.
5: Tutto le vacche, bestie, vedeie della avanti, canta Marostica.
3: A vacca mai do becero, era uma vacca.
5: basta che cante chi che sabato.
0: Anche io dico.

0: 60.
1: Quase 60.
0: Como 60?
2: 60 que?
1: É. Quase 60 rádio.
0: Ah, é? Vamos agradecer, prima de tudo, Marossica, a senhora Dio, não? Para arrivar qua, parece a casa vostra, parece solo a vostra máquina, rento testala, rento galpão, rento dois que si valtri. Para ascoltar e portare avanti un poco della nostra cultura, par via delle sonare, par via delle frottole, delle parole che noi altri parliamo, delle volte viene fuori qualche parola mera strana.
1: Ma oh. San Piero perdona.
0: Anche a San Giovanni.
1: Maria Santissima, ma.
0: Ma i preti no, Bart.
1: Ai, perdona, ai preti.
0: Preti, tu
1: vuoi restare cattivi de colpo, ma dopo che passa.
0: E lo vero che ti che studia prete una volta, Bartolo?
1: Mi go studia prete. No, prete, go studia paese prete.
0: Ah, è?
2: No, ma gente.
0: Conta di più che storia lì. Mi non go.
1: Guarda che tempo che go. Che go stato quasi prete.
0: Quasi prete.
1: Ma che c'era un signore, no? Che avesse stato a 5 anni. Ora non c'ho, aspettavo che era cavolo.
0: No.
1: Se cavava.
0: Se ninguém cava, o Zé cagava.
1: Se cagava. Ora lei vinha sconfessarsi perché che contei a tutti quanti che ele fava l'amore, tutti i giornali.
0: Cramente?
1: Ok, tá ali, vero?
0: 35 anni.
1: Ora tutti io sto lì in giro, per credere, per no, non lei vinha sconfessarsi. E il prete là da mia parrocchia che non posso dire che c'è. E mi ha detto così tammi, batto dentro, vai tie.
0: Tie chi?
1: Confessare fuori, no?
0: Che? No, ma gente, no.
2: Ma allora?
1: Ora già sono...
0: Tie il sacristano.
1: Mi chiedeva comiciare, ma comincio.
0: Perché come... vuoi confessare qualche persona?
1: No, mi non poteva, mi non c'era.
0: Sono io.
1: C'è quello che si va al seminario, no?
0: Sì, sì.
1: Ora c'ho. Lucia ha visto chi è andato lì da un piatto suo a mattino, non è? Mi conscotto su col cappuccio, tipo fate, no? Frappete dentro.
0: Lento.
1: Quando sono arrivato lento, mi pensavo che avesse contarmi altre cose, no?
0: Immaginarsi.
1: Ho bestemmato, ho contato una bugia, ho fatto questo. Ho detto prete, ti sei che mi sono un uomo serio, lavorador, sono un uomo bravo.
0: Sì, irmão.
1: Sono un vero uomo della comunità qua nostra.
0: Sì, irmão.
1: E mi sono un uomo di fibra, eh?
0: Fibra.
1: Sì, mi go forza, mi...
0: Forza.
1: Ouro e migo na salute de ferro.
0: Cramente.
1: E me fala amor todo de giorni.
0: Contati.
1: Mi me gratar a testa que eu dito, vuto vede. Tchau de guerra. Me diz, prete. Dime na coxa, sinceramente.
0: Sinceramente.
1: Eu picar um homem como mim de 75 anos, fala amor todo de giorni. Me são levantar em pie. Me comia tenesse, eu dito.
0: Voltar a esquina é torta dele.
1: Não, me eu dito, não, caro Tony. Não é minha pecar, não.
0: No.
1: Peccare, ti vieni qua a contarmi una bomba di quelle lì,
0: O Bartolo ha detto, ti sai che non ti puoi fare chi lavori?
1: Confessare?
0: No, di contare quel che persone conta te confessionare.
1: Ah, è? Yeah. Ah, mi non c'era prete.
2: Che ti ho parecchiato due sonate?
0: Beh, a far dire che ho parecchiato due belle sonate. Canta Valvor Marasca de Garibaldi Bauco. Ma non tanto.
1: Capito, dico.
0: E anche Viva Noè.
1: Gran Centenarco.
0: Fratelli di Birubacca, canta nel tuo programma.

0: Che bellezza, belle sono dette dentro il programma. Ma adesso andiamo a ascoltare un poema interpretato per Edgar Marostica del libro Stiani in colonia del poro prete Joan Leonir dall'Alba, che si chiama Sinfonia nella casa del nono.
1: Casa del nono, se a casa paterna, notte scura, quieto. Se è 3 della mattina, tutto se silenzio, un silenzio metallico che busna te le recce, come quando si ascolta la sciuma di un bicchiere di birra, guardando le stelle, par di sentir un'armonia sonata degli angeli nella testiera del cielo. Ma son pochi i compassi dove tutto sta zitto, tutto dorme profondo. Ma adesso, pianissimo, un oselet se desmissia e prova un pio pio. Che maestoso è un gallo cantando nel silenzio di una notte debrina. Via Drio i monti, una fassa di luce picciara desmissia le bestie e i osei. Someia cosa fatta apposta? Te na schianta alle quella oselera, quei urli, sbereghi, sigade? Someia proprio che i vol desmissiaran cal sol. E il Lopol, par che suito sui monti, come un gran panaro d'oro, e il sole si chiaro gien su dalle nuvole, colorindo il cielo. E subito è di dall'alba al tramonto, i osei, i can e bestie d'amato, or l'un, or l'altro, or insieme, or con osade de lauranti, or con fissi de macchine, or con canti cantai su pei monti da gente contenta, non finisse mai pi questa orchestra. Ogni tanto su in aria l'orribile sigada dalla vecchia poiana, ogni tanto un sonar de campane, dolenti coi morti, godendo coi spusi, chiamando i fedeli, mattina, mesdì e sera, invitando all'Ave Maria. Che c'è una cadenza continua di acque cadendo in cascate, di acque sgossando dai sassi, di acque parando il mulin, forza mul, da che oio tosat, bon di reverendo, sia lodato Gesù. E il vento del mesdì, che gera una arietta serena, riva fissiando nelle sfese delle finestre, dorente alla stala le bestie de casa, giempirente, giempirente, e suito la valle s'impiena de osade, de urli, de canti di osei, sigade de porchi, grazie, i che dise al Signore, grazie, i che dise al sole smario, romai tramontà, ze sera. Sul cacher el saren, gai e galline sui rami, someian corbi posai su tempin. Par due attimi regna un silenzio stufo, la luna colma, formaia ben granda, anca ela ben cita, spunta maestosa in mezzo alle piante. Ma adesso due can, rispondendo distante, isbaia un tocco senza neanche il perché, ma perché se notte. Chietete il putrero, sol le mule magnando il somiglio, sol va che buttae do a romegar, ma grilli, ma sigale, bissetti e moschin, i fa il solongo cantar. Baba strighi ogni tanto i busna via, fa un schiantiso, dotte il bagnado un rospo da solo, dalla battuta, dopo due, dopo tre, dopo mila, duemila, che rane che piande, che rospi che sbatte, un'ora, due ore, ma che bel, ma che bel! Alle volte parfin un ferrero, una ferraria, alle volte son sento tusiti piandendo, par un momento par da sinter un coro in compasso. Ma suito nessun se capisse, le stelle tremanti nel giro d'insieme van su ben in su, dopo do sempre in do, basse, basse sempre pi basse. Finisse il rospidio corale, sol grilli strillanti, silenzio, silenzio. La battuta dal maestro invisibile cade in falso, dorme la gente, risonando appena. Le galline posae sul cacher, la fumana del rio, il silenzio, un vero silenzio. Un can distante, un galtel puner, due gai, tre, cinque, cento. E osei, i sbareghi, le campane, edì, subito edì. E il nono brontola su due preghiere, pregando coi gai e anche coi sei, pregando coi gai e coi osei, perché se chiaro, perché se ora de ringraziare a Dio, par n'antra giornata.

0: biondina e una molettina che altre che le spette che torno l'altro dì.
1: Te toccherà tornare altro dì, perché siamo di finire il programma, Bartolo.
2: Cammino dico, eh.
1: Buon, da parte dei benvenuti, un struccone a tutti quanti, grazie per la compagnia, grazie per la audienza. Fin stimare che venga un altro programma italiano nel mondo, un bacio del cuore dei benvenuti.
2: Mi saluto quei de Sarandì e tutta quanta regione, mi saluto quei de Modelo, Santa Catarina e tutta quanta regione, delle ultime emissore de radio che se veniste per integrare il programma italiano nel mondo. E chi verrà un altro strassin de radio. Che bellezza! De Marostica, di Edgar Locatelli Marostica, un strucconasso al cammino di vero cuore, vero?
1: Ciao Bartoldetto!
0: Ciao Vicebeck di Ukeva, un bacio a tutte quante donne, una piada caiccia degli uomini e un tirone di rece ai nuni.
1: Ta buono allora! Le ultime due sonate, Juvenal dal Castel de Porto Alegre canta Vivere in Colonia e anche Gruppo Nostra Gente di Ibia sa canta per finire la partenza. A tutti quanti un...
3: Strucco Rasso!
2: Ciao!

La fresca farfalle che sono l'usario, le notti muti di stelle premo, c'è par barbastri, ma se più svelti che noi. Cancativi tocca massarli anche insegnarghi, sol che sbagliarghi, drio e vessi spaintare, spaularle senza dargli smorse buoni. Un giorno domenica in chiesa che era nato zeta piena di vergogna.